0: RM sur les ondes d'RCFM. Un petit éphéméride, ça s'est passé chez nous un 22 août. En 54, l'inauguration à Morosalia de la statue de Pasquale Baoli, la fin des événements d'Aléria, nous étions en 1975. Un an plus tard, jour, pour l'anniversaire justement des événements, Max Simeoni, plastique à visage, découvert la cave Cohen-Scali. Nous sommes en 1982, c'est l'élection de la première assemblée régionale chez nous. Et puis en 1993, la mort en Italie de l'écrivain Marie Souzini, membre du jury du prix Femina. Dernier événement de ce jour, l'apparition du journal officiel du décret de création de la réserve naturelle des îles du Cap Corse. Voilà pour les événements. Pensez aux Fabrice aujourd'hui, c'est leur fête.
1: C'est un brinoui d'Awagne du 25 au 29 août. 5 jours de musique d'ici et d'ailleurs et de partage à Taluizulac, Perugasevic, Sandioani Moriani, Sant'Andrea di Ugudone et Talazani. Blues, hip-hop, afro-groove, chansons françaises, sonorités brésiliennes, afro-latines, napolitaines et corses, avec la présence d'Idia Madiale. C'est un brinoui d'Awagne, d'Awinti Jinku, Awinti Noé Awost, Kuzushtenio Dertiefe.
2: Votre été, votre radio.
3: Ici RCFM.
0: Et nous allons rejoindre Christophe Zagal à 7h, passé de 12 minutes pour de nouvelles découvertes, direction Brando.
4: Diawa una tradizione in Brando e in Corsica, quella di un carnavale tradizionale di Poetto. Jean-Yves Casalt, faccia parte di quelli che organizzano il carnavale da buoni 15 anni.
5: Dunque, abbiamo fatto un lavoro di ricerca, non in maniera che si faccia a Gui, ma mica solo in Brando, in Corsica in generale, secondo i paesi, l'uso cambiavano, anche i personaggi, le maschere cambiavano. E dunque abbiamo fatto una specie di... abbiamo imbuligiato di giraggio appena tutti questi personaggi. E dunque così è nato il carnavale Brando di giraggio, che oggi mi pare che lo sia solo un carnavale appena tradizionale, appena paesano così, in sospirito qui in Corsica.
4: E il carnavale di Brando si vage in sfante d'appe.
5: Prima il carnavale comincia sempre con una sfilata di maschere in due paesi, con tutti i personaggi dunque tradizionali di giraggio. Fra mezzo a tutti questi personaggi, forse quelli che sono al centro, vedi, c'è la sposa e il suo marito che è un rampuffo, che è diventato un spavetto che non portiamo. E abbiamo girato dunque in tutto il paese e dopo ci ritroviamo qui in Piazza Chiesa, dove si fa un matrimonio di rampuffo con stronchedietta. O porcellina si vende la sposa.
4: E dopo ci sono altri rituali come a girandola.
5: Giochi per i zidelli, il gioco di sciappa pignata. Sapete che tutta la giornata di carnavale, a mattina ci saranno di giochi per i zidelli e ci sarà maniera anche di mangiare e di bere anche a mezz'ora, donc mezz'ora e sera. Finita questa, a sera, c'è il brugesso di carnavale di rampuffo. Il brugesso è in generale, come tutti gli anni, Rampuffo finisce condannato a morte e bruciato in piazza qui. Vedremo quest'anno se la si avrà ancora.
4: E il pubblico è da Gursigasan.
5: Più basso, più è successo, dice radio. E allora, bella sicura, ci sono i paesani e i brandinchi in generale, ma ci sono anche gente che viene da tutta Corsica, si può dire. Anche da Bumonte, tutti gli anni ne abbiamo gente che collano. E anche certi che partecipano, che ci conoscono o che si vogliono mascherare, cerchiamo di integrarli di maniera avere o più maschere possibile.
4: Quest'anno il carnavale di Poretto Brando si verrà sabato grasso, baladi o ZTV Radio 2026.
0: Christophe Zagalia, demain nous le retrouverons toujours dans ce secteur pour une nouvelle balade et une nouvelle découverte. Diana Saligedi, avant de retrouver nos invités. Et ils sont en pleine action, ce sont les frères Lamperti. La Huchada a débuté, on en parlera avec eux.

0: Agis Pradian, Nadila Alba. 8h20, c'est le moment de mettre nos baskets, direction le Fiumorbo.
1: Ici RCFM,
2: la radio de votre été.
3: Nouvelle destination d'ONGO sur RCFM et cap sur le Fiumorbo cette semaine. Nous sommes avec Sampier Oumar, un jeune engagé dans l'associatif, dans la micro-région, originaire de Ghisonaccia. Salut les Sampier.
4: Salut les Christophe.
3: Una bribada pagui impia, ya si monanta gumuna di bruni di Fiumorbo, tutta settimana in babia, dunque ashtra di a montagna, anderemo in dei baese di o Fiumorbo, donc qui si mo mi a ciao, di un logo importante per a popolazione di Fiumorbaccia.
4: Ie, esatto, di un logo assai importante, dunque o mi a ciao, la maggior parte di tempo tutto il mondo conosce sul nome Gui, ma assai persone si sono scordate di l'importanza di sto logo. Di l'origine infine di questo spazio qui c'è la sabbè che un miacciaro certe volte è anche chiamato un miacciaro di ciò che noi vogliamo chiamare un pricodio. Allora un pricodio cosa è? È semplicemente una sorta di dominio coloniale. Questa sorta di domini sono stati sviluppati durante un periodo di Enoesi e a questo momento qui c'è la sabbè che c'erano sorte di padrone di loghi che erano dunque genuesi secondo periodo, ben inteso, e certe persone hanno avuto dunque un possesso di su loghi. Possiamo parlare di Evamie Martinetti, Fieschi, tra d'altre. La problematica in giro di Umiacciaro è che infine i Fiumorbaci a un momento dato di sua storia hanno perso dunque un possesso e l'accesso a Umiacciaro. Che non avevano più la possibilità, soprattutto i bastori, di adubrarsi loghi qui in tempo di impiadiera. E qui è stato una sorta di tante problematiche che hanno portato assai conflitti in sette review morbace durante i pareti secoli anni. Ci sono avuto conflitti tra i persone che avevano possesso di un luogo e i pastori che non avevano più il diritto di farla in piaggia, e montagnieri e l'impiadiere infine si facevano tra paesi e alta montagna, dunque c'era veramente un funzionamento assai sfarrante. Dopo un miacciaro è conosciuto anche per un periodo appena più vicino e certi avvenimenti assai importanti che si sono passati qui in Fiumorbo, come per esempio la corte di un miacciaro durante la vina degli anni 90, e è un luogo che oggi porta un sviluppo, ma che infine ha portato assai conflitti durante tutta la storia di Agorsiga e di Fiumorbo soprattutto.
3: Sempre un affare perché non mi arriva là, in montagna a Saetimana, a Fortef, c'è un bastimento di a Fortef qui in Miaccia.
4: Esatto, Umiacciaro è stato marcato a livello di uso sviluppo da questa struttura, questa intrapresa di l'anni 30 che si è sviluppata assai in furia, che di a Fortef. Questa intrapresa ha marcato veramente il paesaggio di Fiumorbo, da San Gavino, da Gattastadio, sino a Calzarello. Possiamo ritrovare appena dappertutto certe tracce di uso sviluppo di questa struttura qui, e qui ferma a Umiacciaro certi bastimenti che mostrano appena l'importanza di questa struttura qui.
3: Ne riparleremo questa settimana in Fiumorbo, dunque in giro con Sampier Oumar. A domani.
0: Demain à la même heure, toujours avec Christophe Zagalia. Charlotte Cardin, un petit problème de voix en ce moment, elle a été obligée d'annuler pas mal de dates, mais heureusement, on la retrouve sur les ondes d'RCFM. Voici son dernier titre.

0: RCFM. Ici. Le Rousty, Nodoy et Campaculomag cette semaine. Une première étape à Carioulou. Carioulou, c'est un village imaginaire situé à Ponteno, un village en pierre créé par Jean-Claude Marquis, devenu une attraction touristique.
1: RCFM et Campacui.
0: Carioulou, un paese imaginario in bordo di strada in Ponteno, che fa già virtà di usogreador e a curiosità di aiante. Questo paese in pedra è stato fatto da Jean-Claude Marquis, giusto sotto il suo gas.
2: Beh, io mi sono visto con dei amici che stanno sopra questi. Hanno fatto una la casa e a di fuori c'è tubo rossi, che mica bene. All'intorno di questa casa magnifica, l'ho visto in pedra. Poi mi è venuto lì di fare casette. E io questo casette facevano quanto 20 gente per 30 gente per testo su tubo, ma poi ho fatto da ho provato a fare me ho fatto mettere un pantone per un amico e ho fatto una torre, ma la fine ho fatto in piazza e dopo l'abbiamo messa dentro come violo per fine. Dopo ho fatto la chiesa e ho aiuto da un'altra veramente mi cavare e piano piano ho stato tutto lì dentro ne faceva una va là mette in piazza e ecco dopo mulini ponti ho messo anche l'acqua. Ecco, è diventato veramente una passione.
0: E sono più di 20 anni che Jean-Claude ha principiato sul lavoro di creazione che fa la curiosità di corsi come di turisti.
2: Australia, Russia, Ucraina, no, romani, spagnoli, portoghesi, inglesi, o più sono alemani. I gare da Astebi, tutto settembre, ottobre, perché nei gare.
0: Altra passione di Jean-Claude a Robanti.
2: Ho fatto un museo, per me, mica faccio visita a amici, a famiglia, e tutte attracce, vecchi affari, di travaglio, di musica, di fotografia, tutto a fare così, zappe. Ma pare che faccio questo perché sappiamo, so che è la giusta, so io che la giusta se sappiamo, allora, per via, per le pagagne. Pare che si può ammassare, e amiche che sanno, può lavorare, ogni tanto metterai qui, nel museo, e mi faccio piacere.
0: Più tardi, Jean-Claude Marquis spera che Esoviol e Usoviolino continueranno a intrattare e a far conoscere Carioulou e Tramanda, a Zobassion. Deuxième étape dans le Roustinou. À présent, on vous emmène à Bizinki, à la rencontre d'un jeune entrepreneur façadier, Guillaume Fanciello.
1: Et Campacui, Nanta RCFM.
0: Ce matin, Guillaume Fanciello s'active sur son chantier dans une ruelle de Bizinki. Le jeune entrepreneur est en train de restaurer la façade d'une maison ancienne. L'enfant du village a repris l'entreprise de son père.
3: C'est mon père qui m'a tout laissé, je dirais. Et puis après, j'ai continué dans la lancée. Alors mon père, il a créé l'entreprise, ça fait 35 ans à peu près. Et moi, je l'ai reprise il y a 3 ans. Alors on fait toutes les vieilles maisons, les nouvelles aussi, une maison neuve, un peu de partout, mais bon. Et puis ce qu'on fait, c'est les vieilles maisons dans les villages, quoi. Les rénovations.
0: Et le savoir-faire est traditionnel.
3: On fait tout ce qui est vieilles maisons, les pierres, les enduits, intérieur, extérieur, ouais. Nous redonner une vie aux vieilles maisons du village. C'est beaucoup de travail, c'est... revenir à la pierre comme nos anciens ont fait et redonner une vie voilà, aux vieilles maisons qu'on a au village. Intérieur, c'est pareil, on fait des peintures, on fait des enduits que j'ai appris avec les anciens, donc toujours continuer dans ça. Remonter, s'il faut remonter des pierres, s'il faut faire du ciment, s'il faut faire beaucoup de choses à des vieilles maisons, on est capable. Quoi.
0: Guillaume emploie 2 ouvriers et travaille sur toute la Corse.
3: Ah ouais, j'en ai un qui a la machine, qui envoie l'enduit, qui fait tout ce qu'il faut. J'en ai un autre voilà, qui est pour projeter, pour lisser. Et après, il y a moi pour aider. Alors, il y a des professionnels, il y a les mairies qui me font travailler aussi. Bon, surtout la mairie là, de chez moi du village, Bizink. Des fois, on m'appelle pour peindre des rampes, pour faire des places, je vais voir des places pour les voitures électriques maintenant, pour faire des murs qui tombent, s'il faut les renduire.
0: Guillaume Fanciello a porté sa pierre à l'édifice en s'installant au village avec sa famille, espère développer ces prochaines années son entreprise.
1: Et Campacui.
0: Et on continue notre balade dans le Roustinou. À présent, on vous emmène à Morosaglia, dans l'atelier d'un jeune ébéniste et créateur d'objets en bois. Il s'agit de Sébastien Mattei.
1: RCFM et Campacui.
0: Il y a des gastinèdes qui Sébastien Mattei a ribia d'où la télé ou Yuan Calor et du Zoapo.
4: Travaille au legno. Adio, tout a parti d'après ristura tutte vecito ciò che vece borte e boh vece mobili tutto lo stesso e aggiù l'altra partita con là con giro per legno per fare dimostrazione non te viere o per fare ciò che mi domanda noi
0: originario di Merusaglia o giovane artigiano ha un'allea stretta con l'obese
4: e io sono stato allevato qui in Merusaglia sono stato con mio fratello non ho fratello bici ma che lo fermo in Bastia. Donc c'est moi sempre vraiment nous qui me paese hein. C'est mon ada scola scola primaria qui. Donc qui c'est sempre in Merusaglia. Alors tu la savais que è o primo so stato guginare per 7 anni. Ha giovato mo baccalaureato mo BTS per gugina. E poi un giorno ha dovuto dire una detta e o mo abu che era un calaro e che aveva sempre la telugui. Ma quando avevo un lavoro a mic con cugina veniva sempre qui e mi è sempre piaciuto. Dunque io quando ho diventato cugina mi sono detto ciò che vorrei farmi qualcosa a giudo proprio.
0: Sebastian ha seguito la sua formazione a usare fare i voyage.
4: Ho trovato l'apprentissaggio in un calaro in l'oreo di Gazinca che si chiama Antonio Vieschi e per via di lui che mi ha un po' più piaciuto il suo mestiere perché mi ha veramente imparato di dire radio l'amore di un legno. Quando ho piantato mi sono detto bon, aggiuda per la mia presa e volevo fare un paese. Donc ho ripiato la terra di Morabo, ho ripiato tutto ciò che faceva Morabo in Anzo e così che mi sono ritrovato a far arrivare per esempio queste borte qui, borte che ho qua là, fare qualche viere per fare dimostrazione appena spiegare niente e ciò la sapevo che avevo anche scuole di Gorti e bon, d'altri paesi che colano qui per guardare ciò che vediamo e dimostrazioni imparare ciò che cosa so i mestieri di legno e a sapere che c'è assai di idee che vogliono fare i stagi di troisième qui con noi.
0: Bancalar, o creatore di oggetto in legno, a speranza di Sebastian Mattei o John Bancalar di Merusaglia e di Boe Mantane e sviluppa la sua attività a Longondin. Nous sommes dans le Roustine cette semaine dans Et quand pas cuit le mag, restez avec nous.
1: Ici RCFM.

0: Bienvenue à toutes et à tous et Campaculomag dans le Roustine où cette semaine, quatrième étape, à présent on vous emmène à Ponteno, au Cantinone, le café-restaurant de Tony Santini.
1: Et Campacui, Nanta LCFM.
0: Au Cantinone, un café osterie in bordi strade ridurial in Ponteno. Tony Santini a aperto suo stabilimento già anni fa.
2: Quando io alla Via Marina, che ci è accaduto ciò che parecchi anni fa, mi sono ritrovato una mano avanti, una mano a ridere, e abbiamo comprato questa casa con la moglie, con la canina in su, e abbiamo deciso di fare questa piccola sala così, e per cercare fare qualcosa sempre, e voilà, abbiamo fatto una piccola osteria, un piccolo caffè. Come lo qui vedo, stiamo sopra, questa è una casa che abbiamo mai venuto a correre comprare, che abbiamo comprato una ventina d'anni fa.
0: Lo stabilimento di Tony è aperto tutto l'anno.
2: Allora, qui faccio poco affari perché sono stato malato, dunque non posso più tanto lavorare, che abbiamo salute, mi permette tanto. Ma qui facciamo ogni tanto, il sabato a domenica, facciamo ribasti, cantiamo, veiamo, cioè, come sono appassionato, mi pare anche a sano di cucina tradizionale, cerchiamo a fare appena c'è qualche ribasti tradizionali. Come ci troviamo sempre parecchi gente che gli stessi diremo. Non ci dicono, chi vuole il camavale, boh, in dei tempi si faceva così, si facevano tali ribasti, allora ci mettiamo, cerchiamo appena c'è solo. E arriviamo, scambiamo tutti i weekend, tutti i sabato, tutti i domenica scambiamo.
0: E a mattina c'è un caffè?
2: Tutte le mattine posto in casa, valgo, apro e poi fa che ci sono sempre abituati, a mattina un caffè, dopo a mezz'ora appena c'è l'aperitivo e dopo tutti i giorni preparo qualcosa a mangiare, ci troviamo sempre 4-5 a mangiare a mezz'ora. Ah, come in casa, diamo casa, dunque la gente mangiano con me a mezz'ora. Sono mai solo. Ah, più per te, niente, qui sono d'Agostino, bon, ma malurosamente in d'Agostino c'è poca gente, questi, sono tutto un po' tenù, passano, la gente passano, di un luogo di passaggio. Ma dopo c'è voilà, qualche gente che non di noi a Biagia, allora, come dici, il sabato e domenica c'è l'equipa di Vastieri, con di Biagia, di Moriani, di Voliti, di Agasinca, fa da persona, cioè, siamo mai soli, no? Cerchiamo sempre a passarci buoni momenti.
0: Mantenere questo luogo qui, o trasferire amicizia e con speranza di Tony Santini per il Cantinone. Dernière étape dans le Roustine. À présent, nous sommes au village de Bisinki sur l'exploitation d'un jeune éleveur porcin, Cyril Giampietri.
1: RCFM et Campacui.
0: Di Bigino, Baez et Bisinki, qui Cyril Giampietri fait gelaler une isoburcinaire. Originario di Ubaese e impiegato al Camino Iver in Bastia, Cyril Fage Uburcadio come seconda attività.
3: Io sono sempre curato in paese da poi 6 mesi, curavo a buona mamma, la domenica, le vacanze, e dopo all'età di 20 anni sono curato in paese, e dopo nel 2010 ho fatto un arrivo di Burci. E la passione di Ubaese di una buona che mi ha dato. E quello di un animale, di un fratello di un moabone, e un mozio Jean, che aveva il porci, cabre e sumere.
0: Cyril ha una quarantina di porci.
3: Allevo per vendere un tapis ai paesani, ai magelli, e ancora certi agricoltori di Ugercone, San Lorenzo, dopo c'è ancora un magello di Pietralba, che mi viene appena di porci, ancora l'estate per agarne. Dopo mi dombo 2 o 3 porci per anno, per a casa, per me, faccio i nuovi gadili per Natale, i miei coppi melonzi, i miei risulti, i miei artici.
0: E le giornate sono abbastanza lunghe.
3: Bon, dopo è giù l'aiuto di un moabu e Berra, che mi dà un coppo di mano, che per tua mattina si vende le orte a 4 ore di mano, donc un moabu passa e l'ampo a mangiare i porci. E dopo è giù di noi l'aiuto assai di un mio amico di Ugercone. Per fare tuende, pulire i luoghi e tutto quello.
0: Cyril ha scelto di campare in paese, in famiglia.
3: C'è la più bella vita. La vita di un paese, la più bella ricchezza è questa, è un paraíso per me. Non puoi mica stare altrimenti che qui. Non è mica possibile. Un paese per me è tutto. C'è un bisogno, c'è sempre la mia, c'è una fratellanza, c'è tutto. Come questi, se c'è bisogno di qualcosa, chiamiamo, fermo una diamma e tutto il mondo è qui. E c'è la tenere qui, c'è la mantenere qui, ma è difficile.
0: E per la banne, le biagerie a Cyril Giampietri davano dei porci e più tardi fa uso a telo per produrre a roba burcina.
1: E campa qui,
0: C'était Campacui, le mag dans le Roustine. On se retrouve très vite dans nos territoires. D'ici là, vous pouvez retrouver les 5 saisons et la 6e en cours des Campacui sur l'appli ICI RCFM. Les reportages des Campacui, c'est aussi en vidéo sur Facebook et Instagram. ICI RCFM. À très vite.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, nanta RCFM.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non ta uscalilu 39 stampato. Sono lasciato l'ore di un tempo passato.

0: Ici RCFM.
1: Prenez le temps.
2: Un giorno d'aprile, a natura era tutta spannata. Due fratelli, Marc-André e Pedro Simone, andavano insieme in un piano.